vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno

Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse, son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui.